Atapoga, sakaga, sakaga, kina. Natali, madena, takana, kula. Notara, dabaga, duzani, nyala.